ancora ferita in fondo al cuore, soffrì, soffrì, le dissi non è niente, ma mentii.

vita dopo un anno. L'altra sera rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse: stiamo insieme stasera. Che voglia di risponderle sì, ma senza mai guardarla negli occhi. Io la lasciai cantando.